0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rembang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Rembang FM, pasti di hati.
2: This is your radio.
1: Rembang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita nih, Limbang FM, pasti di hati.